0: At least we lit the fire burn.
1: We took our time.

Buongiorno in tutti i Penny d'Italia, chi è già al lavoro in questo venerdì 2 ottobre con voi, Daniel Locatelli in diretta fino alle 10. Di cosa parliamo oggi? In questa prima mezz'ora fino alle 7 vediamo quali sono gli eventi interessanti in giro per l'Italia in questo mese di ottobre. Poi parleremo con Marcello Caldarella della Corporate Communication e poi abbiamo una bella novità musicale seguita dall'oroscopo. Scrivetemi i vostri desideri musicali al numero di WhatsApp di Penny FM 345 453 0423, lo ripeto, numero di WhatsApp per le vostre dediche 345 453 0423. Buon lavoro.

Venerdì 2 ottobre 6:38 minuti, buongiorno a tutti da Dania Locatelli. Torna questo fine settimana Open House Napoli 2026, l'iniziativa che permette di scoprire gratuitamente alcuni dei luoghi più affascinanti e spesso meno conosciuti di Napoli. L'evento propone oltre 160 appuntamenti tra visite guidate, percorsi urbani, laboratori, mostre ed esperienze dedicate all'architettura, all'arte e alla storia del territorio. L'edizione di quest'anno coinvolge non solo il centro di Napoli ma anche l'area metropolitana attraverso il progetto Sconfinamenti, che porterà i visitatori alla scoperta dei campi flegrei tra archeologia, paesaggi naturali e patrimonio architettonico. Tra i siti visitabili figurano il Colombario del Fusaro a Baccoli, antica area sepolcrale risalente all'epoca romana, i depositi archeologici di Pozzuoli e lo studentato ricavato dalle ex terme Tricarico di Bagnoli, esempio di riqualificazione urbana contemporanea. Una bellissima occasione per residenti e turisti di osservare da vicino il patrimonio della città, riscoprendone la storia attraverso percorsi accessibili e coinvolgenti. Open House Napoli si svolge dal 2 al 4 ottobre e trovate informazioni sul sito openhousenapoli.org.

0: tra di noi. Linea diretta con la sede.
1: Buongiorno e buon lavoro a tutti da Daniel Locatelli. C'è chi vive Penny ogni giorno e chi sceglie anche di raccontarla. Ne parliamo con Marcello Caldarella, Communication Manager Penny.
2: Buongiorno, buongiorno. Stiamo cercando Penny Power, se li stiamo cercando ovunque, qualsiasi sia il vostro ruolo, sia che siate in negozio, che siate in logistica o che siate anche dei responsabili di zona.
1: I Penny Power sono gli ambasciatori di Penny, partecipano a eventi, creano contenuti per i social, provano in anteprima progetti e iniziative, condividono idee e lavorano a stretto contatto con la corporate communication.
2: Quindi, se hai energia, curiosità e voglia di metterti in gioco, questa è la tua occasione.
1: Inviaci un video messaggio WhatsApp al numero 335-622-6995. Lo ripeto, 335-622-6995.
2: Video semplice, devi raccontarci chi sei e perché vuoi essere un Penny Powers e quale contributo puoi portare alla nostra community.
1: Marcello, lo diciamo insieme?
2: Va bene, dai.
1: Penny Powers, la voce di Penny, le facce di Penny, le persone di Penny. Perché ogni grande storia
2: inizia da una persona.
1: Penny Powers, la forza della passione. Grazie a Marcello Caldarella, Communication Manager Penny.
0: Tra di noi. Linea diretta con la sede.

Share the Shoop Shoop Song, 6 e 49 minuti ancora, buongiorno a tutti voi. I Tiro Mancino tornano protagonisti con Nuvole, Bossa in Blu, il nuovo singolo in radio da oggi. Si tratta di una versione rinnovata del brano realizzato insieme a Simona Molinari, già contenuto nel nuovo album Quando meno me lo aspetto, uscito lo scorso febbraio. La canzone racconta con delicatezza le parole mai dette, le nostalgie improvvise e quei legami che continuano a vivere nei ricordi. Il contributo di Simona Molinari aggiunge eleganza e sensibilità a un brano che in questa nuova veste si arricchisce di atmosfere nu bossa, una rilettura moderna della tradizione brasiliana che dona al brano un ritmo caldo, elegante e coinvolgente. L'album raccoglie 11 inediti che spaziano tra cantautorato, rock, blues ed elettronica, confermando la capacità dei Tiro Mancino

0: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
1: Ariete, energia e determinazione ti aiutano a concludere bene la giornata. Ogni piccolo passo conta e viene notato. Toro, la tua tenacia fa la differenza. Con calma e concretezza riesci a trovare soluzioni efficaci. Gemelli, creatività e spirito d'iniziativa sono alle stelle. Condividi le tue idee perché possano ispirare chi ti sta accanto. Cancro, sensibilità e intuizione ti guidano bene. Un atteggiamento positivo rende più piacevoli i rapporti con tutti. Leone, fidati delle tue capacità, anche con qualche stanchezza, la tua presenza resta un punto di riferimento. Vergine, organizzazione e precisione portano risultati, affronta ciò che conta con sicurezza e vedrai progressi concreti. Bilancia, arrivano chiarimenti utili e nuove certezze, il dialogo favorisce collaborazione e serenità. Scorpione, mantieni la calma e punta sui tuoi obiettivi, la tua determinazione può trasformare ogni sfida in opportunità. Sagittario, entusiasmo e ottimismo sono contagiosi, guarda avanti con fiducia e valorizza ciò che stai costruendo. Capricorno, giornata favorevole per rafforzare relazioni e collaborazione, la tua affidabilità viene particolarmente apprezzata. Acquario, qualche rallentamento non ferma le tue idee, pazienza e originalità ti porteranno lontano. Pesci, emozioni positive e grande sensibilità, un gesto gentile può migliorare la giornata tua e degli altri.
0: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

è da sola, è più digeribile tra l'altro se togliete i semi. L'uva bianca coltivata in Italia adesso costa 1,99 euro al chilo. Poi, quando arriva il momento del caffè, c'è una proposta pensata per chi ama un gusto intenso e deciso, le capsule compatibili Nespresso. Caffè Borbone, miscela decisa, offrono un aroma pieno e persistente con una confezione che adesso è davvero conveniente. 70 capsule più 10 in omaggio a soli 14 euro e 99 centesimi. Prodotto disponibile in quantità limitata. Don't it feel that life is better when you love someone?

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Pasta

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ascolta.

tuo ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: offerte shock di Penny.
1: Arrivare a casa e farsi una bella doccia, cosa che facciamo ogni giorno, uno scroscio di acqua che ci rinfresca e poi un buon sapone che ci lascia la pelle profumata. Fare la doccia oppure anche il bagno è un piccolo momento di relax che ci possiamo regalare tutti i giorni. Scegliamo un buon bagnoschiuma con un profumo piacevole che ci metta di buon umore. Troviamo scontato adesso da Penny, grazie alle offerte shock di Penny, il bagnoschiuma felce azzurra in fragranze assortite, bergamotto e fiori di cedro. Dal profumo delicato ed energizzante, ideale per la doccia del mattino e dopo lo sport. Oppure ambra e argan con note orientali per un profumo elegante adatto alla sera, prima di uscire a cena o anche prima di andare a letto. Il flacone è molto grande, ben 650 ml per portare profumo sotto le vostre docce e sulla vostra pelle per tanti e tanti giorni. Grazie alle offerte shock di Penny, il bagno schiuma felce azzurra in diverse profumazioni costa 1,75 euro, miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto.
0: Le offerte shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte è più facile cucinare che decidere prima cosa mangiare. Guardiamo cosa ci propone Penny in offerta e lasciamoci ispirare. In offerta, sotto prezzo, il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia a fette, già cotto e affettato per preparare velocemente un panino oppure da accompagnare ad un'insalata. La confezione da 145 grammi di pollo arrosto Equilibrium Aia adesso costa 1,99 euro, prodotto che trovate in quantità limitata. In appena 12 minuti poi mettete in tavola anche un bel minestrone caldo e fumante. Andiamo incontro all'autunno e quando la sera inizia a fare un po' freddo questo piatto ci farà molto piacere. Scontato del 28% con Penny Card il minestrone tradizionale Findus. Patate, fagioli, carote, zucchine con tante vitamine e sali minerali. La busta da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus in sottoprezzo costa 1,99 euro. Sconto valido solo con Penny Card. Richiedete la tessera fedeltà in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

venerdì 2 ottobre, le 8 e 29 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i penny d'Italia. Dormire bene non è solo una piacevole abitudine, ma un vero alleato della salute. Lo conferma un ampio studio internazionale condotto dalla Peking University su quasi 100.000 persone, che ha analizzato il legame tra qualità del sonno e rischio di sviluppare diverse malattie. I risultati mostrano che chi trascorre più tempo nelle fasi di sonno REM, quella in cui si sogna, e nel sonno profondo, presenta un rischio più basso di numerose patologie. Secondo i ricercatori, anche la durata del riposo è importante. Dormire tra 6 e 8 ore per notte rappresenta la fascia ideale per favorire il benessere generale. Al contrario, il rischio di problemi di salute aumenta nelle persone che riposano meno di 5 ore. Gli esperti ricordano quindi che curare il sonno mantenendo orari regolari e uno stile di vita equilibrato può essere una delle forme di prevenzione più semplici ed efficaci a disposizione di tutti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ci sono occasioni in cui conviene guardare oltre la lista della spesa. Tra gli scaffali di Penny si nascondono articoli utili per la casa, piccoli accessori e idee da tenere da parte per quando serviranno. Con l'iniziativa Fuori Tutto trovate sconti fino al 50% su tanti articoli non alimentari selezionati. È il momento giusto per dare un'occhiata a quello che manca in casa, sostituire ciò che si è usurato o approfittare di qualche occasione conveniente per il quotidiano. La promozione è valida esclusivamente sugli articoli non alimentari presenti nell'area del punto vendita dedicata all'iniziativa Fuori Tutto fino al meno 50% e fino ad esaurimento scorte. Date un'occhiata agli articoli in esposizione e scegliete quelli che fanno al caso vostro. Gli sconti appunto arrivano fino al 50%.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Venerdì 2 ottobre, 8 e 42 minuti, buona spesa in tutti i penny d'Italia. Questo è il momento perfetto per fare scorta di cibo per animali. C'è lo speciale Amici a quattro zampe con tanti prodotti per cani e per gatti in offerta. Inoltre, facendo almeno 10 euro di spesa con penny card in cibo e prodotti per animali, ricevete subito un buono sconto da 5 euro. Come sono i vostri animali? Sentiamo cosa ci ha detto una cliente di Penny.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Per quanto riguarda i gatti, sono due, una è Sasha, rossa, e l'altro è Rascal, gattone grigio. Lei è il classico gatto, decide lei quanto e se puoi avvicinarti a carezzarla. Per quanto riguarda Rascal, invece, non vede l'ora di essere preso, coccolato. Sono onorata, sono grata, sono innamorata di loro. Viva i gatti!
0: Viva i gatti, concordo, sono davvero animali stupendi. Speciale Amici a quattro zampe da Penny. Facendo almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali, ricevete subito un buono sconto da 5 euro. Potete usarlo dal 25 settembre all'11 ottobre su una spesa da almeno 30 euro con Penny Card.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta un profumo che arriva dalla cucina per far venire voglia di sedersi a tavola, come un buon risotto in questo periodo autunnale. Da Penny in offerta, solo con Penny Card, il riso Carnaroli Penny, grazie ai suoi chicchi consistenti, assorbe i sapori e mantiene una buona tenuta in cottura, valorizzando ogni ricetta. Con Penny Card lo sconto è del 23% e la confezione da un chilo costa 2,29€. Poi, per chi ama il gusto dolce e delicato dei pomodorini, abbiamo scontata del 20% con Penny Card la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ottima per preparare una zuppa di pomodoro ad esempio. Con Penny Card una bottiglia costa 79 centesimi. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 in punto, con voi Daniel Locatelli, ancora fino alle 10. Partecipate al concorso Paga Penny, in palio 1000 euro da utilizzare dal dentista. Per accedere all'estrazione di 5 vincitori di questi 1000 euro, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 4 ottobre. Più spese fate da almeno 35 euro con Penny Card e più possibilità avete di vincere. Poi ci sono oltre 150.000 premi in palio nel concorso Gira Penny. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e girate la ruota della fortuna. Potete giocare tutti i giorni e provare a vincere prodotti di Penny e punti extra per la vostra Penny Card. È il momento di uno dei gold di Penny FM, canzone del 1982, Donald Fagen, IJY. Buona spesa, qui dei Penny.
1: Penny FM, i gold di Penny FM.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: C'è chi preferisce il salato e chi dopo pranzo o a fine giornata cerca un gusto dolce. In questi casi teniamo a portata di mano dei quadratini di cioccolato o un piccolo dolcetto. Da Penny trovate le tavolette di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, con il 75% di cacao. Ideale per chi ama i sapori poco dolci e il cioccolato fondente. La tavoletta da 100 grammi costa 1,59€. Un'altra idea per una pausa golosa sono i mini. Si tratta della versione piccola di dolcetti Mars, Snickers, Twix, Bounty e Milky Way, perfetti da tenere in casa e offrire quando abbiamo ospiti grazie alle mini porzioni già pronte. La confezione da 400 grammi che contiene 20 minis assortiti costa 3,79€.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: le offerte shock di Penny.
1: Mettiamo nel carrello tante verdure e portiamo a casa una montagna di salute. Siamo nel periodo perfetto per mangiare tante castagne. Anzi, dobbiamo proprio approfittarne perché la stagione finisce presto. Possono essere considerate un'alternativa ad un pasto perché sono costituite dall'84% di carboidrati complessi. Possono dunque sostituire la pasta e il pane. Contengono anche proteine, lipidi e molte fibre e questo è salutare per la pancia. Le castagne si possono preparare bollite, poi va tolta la buccia. Si possono mangiare così oppure sono deliziose anche aggiunte a delle ricette ottime in una bella zuppa autunnale preparata con broccoli, cipolla, carote, fagioli e farro. Troviamo le castagne da Penny nel reparto frutta e verdura e adesso costano 4,99 € al chilo.
0: Le offerte shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno ci porta sapori buoni che troviamo nel reparto frutta e verdura di Penny e che ci ispirano nuove idee da portare in tavola. Il cavolfiore è tra gli ortaggi protagonisti adesso, ricco di fibre e versatile in cucina. Si gusta cotto al vapore, al forno o in vellutate morbide e saporite. Molto buona davvero da provare la vellutata di patate e cavolfiore. Il cavolfiore costa adesso 1,99 euro al chilo. Poi, per uno spuntino salutare, scegliete le noci. Contengono grassi insaturi, fibre e minerali e sono anche sazianti. Fanno bene al cervello e aiutano a concentrarsi. Trovate le noci in offerta nel reparto frutta e verdura di Penny a soli 3,99 euro al chilo.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Venerdì 2 ottobre, ben ritrovati da Penny e buona spesa. Giriamo per l'Italia alla scoperta di cose belle da vedere e golosità da degustare. Ci accompagna Marta Amato con la sua rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare, di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
1: Il nostro weekend.
2: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria quanto basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare, il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
1: Cosa vedere?
2: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
3: Il ripieno, 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale, 50 di pollo, mezza cipolla, una carota, 50 ml di vino bianco, un uovo, 30 g di parmigiano reggiano, sale e noce moscata. Snoccioliamo le olive, poi uniamo la carne macinata e insaporiamo tutto con un po' di sale. Sfumiamo il tutto con del vino bianco e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Una volta che la carne è cotta, la facciamo freddare per poi frullarla insieme all'uovo e il parmigiano. Poi riempiamo le olive e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. Una volta impanate, le friggiamo in abbondante olio di semi di arachidi fino a dorare, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente.
2: E tutti gli ingredienti, come le olive del nostro marchio, le specialità Cuor di Terra, vi aspettano al Penny di Ascoli in via Piceno Prutina 46. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fino al 1° novembre, con i punti raccolti sulla Penny Card, ricevete i piatti della tradizione dedicati alle nostre regioni italiane e ai piatti tipici in ceramica e 100% made in Italy. Ricevete un punto ogni euro di spesa con Penny Card, inoltre punti extra acquistando alcuni prodotti, ad esempio i funghi porcini secchi Orto Mio. Ne basta una piccola quantità per arricchire e dare più carattere ai piatti, ad esempio una pasta con funghi e pancetta. Prendete una confezione da 30 grammi di funghi porcini secchi Orto Mio e, acquistandoli con Penny Card, ottenete 20 punti extra. Poi, per le occasioni da condividere in famiglia o con gli amici, scegliete Coca-Cola nella confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri. Una scorta pratica da tenere in casa e servire ben fresca. Acquistandola con Penny Card ottenete 40 punti extra. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sull'app di Penny e iniziate subito a raccogliere i vostri punti.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Venerdì 2 ottobre, le 9:46, ben ritrovati e buona spesa in tutti i penny d'Italia. Mancano forse ancora un paio d'ore all'ora di pranzo, però ci facciamo già venire l'acquolina in bocca parlando di gnocchi alla sorrentina. Li trovate già pronti nel reparto dei surgelati, sono quelli del marchio Gli Allegri Sapori. Di che piatto si tratta ce lo spiega il nostro cuoco di fiducia, Giorgio Macauda.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Molto semplice, rosoliamo nell'olio uno spicchio d'aglio sbucciato, soffriggiamo per un minuto e versiamo la passata di pomodoro. Regoliamo di sale e uniamo qualche fogliolina di basilico. Copriamo e cuociamo per 30 minuti. Con il sugo alla sorrentina ci si può gustare o i classici gnocchi oppure dei fusilli, importante che sia pasta corta, cotta al dente e versata direttamente nel sugo con cubetti di mozzarella e parmigiano. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. Il piatto è semplicissimo e molto buono.
0: Piatto meraviglioso, grazie a Giorgio Macauda. Adesso questo piatto lo trovate già pronto tra i surgelati di Penny. Gnocchi alla sorrentina, Gli Allegri Sapori, adesso scontati del 20%, costano appena 1,59 euro al pacco.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Semplifichiamoci la vita, accendiamo il forno, apparecchiamo la tavola e ritroviamoci in poco tempo con la cena pronta. Provate la pizza margherita Ital Pizza nel formato 26x38 cm, in offerta grazie al salva spesa di Penny. Pizza con pomodoro e mozzarella. Una soluzione pratica quando vogliamo una pizza calda e fragrante senza lunghe preparazioni. 29% di sconto. La confezione di pizza margherita Ital Pizza da 485 grammi costa 2,69 euro. E se c'è un'occasione da festeggiare oppure semplicemente una cena da condividere, lo spumante Ribolla Gialla aggiunge un brindisi in più alla serata. L'offerta è pensata per chi fa scorta 2 più 1 gratis, esclusivamente dunque acquistando 3 bottiglie o multipli, 6 bottiglie, 9 e così via, pagate una bottiglia 2,59 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: mancano 4 minuti alle 10. Si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Intanto però vi ricordo ancora due cose importanti, ad esempio di partecipare al concorso Paga Penny. In palio ci sono 1000 euro da utilizzare dal dentista. In palio in realtà 5 di questi buoni da 1000 euro e per accedere all'estrazione di 5 vincitori basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 4 ottobre. Più spese fate da almeno 35 euro con Penny Card e più possibilità avete di vincere. Poi ci sono oltre 150.000 premi in palio nel concorso Gira Penny. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card e girate la ruota della fortuna. Potete giocare tutti i giorni e provare a vincere prodotti di Penny e punti extra per la vostra Penny Card. Da parte mia, Daniele Locatelli, è tutto. Vi auguro una buona giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
3: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
2: Il nostro weekend.
3: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria Quanto Basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare, il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
2: Cosa vedere?
3: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
2: Cosa mettere in valigia?
3: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
4: Per il ripieno 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale, 50 di pollo, mezza cipolla, una carota, 50 ml di vino bianco, un uovo, 30 g di parmigiano reggiano, sale e noce moscata. Snoccioliamo le olive, poi uniamo la carne macinata e insaporiamo tutto con un po' di sale. Sfumiamo il tutto con del vino bianco e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Una volta che la carne è cotta, la facciamo freddare per poi frullarla insieme all'uovo e il parmigiano. Poi riempiamo le olive e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. Una volta impanate, le friggiamo in abbondante olio di semi di arachidi fino a dorarle, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente.
3: E tutti gli ingredienti, come le olive del nostro marchio, le specialità Cuor di Terra, vi aspettano al Penny di Ascoli in via Piceno a Prutina 46. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
2: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: e che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ci Viaggino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gioca e vinci col Girapeni.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Fanny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno. È un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante, senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
7: Noi siamo bravi a complicarci la vita.

0: grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate i punti extra e anticipate il traguardo.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Ital Pizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla. Un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale e agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, ma diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis, in formato mignon, i migliori spuntini, sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne, zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta €3,29 la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavolo un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i paesi d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia. E lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

1983 è coproduttore, arrangiatore e tastierista dell'album di Riccardo Cocciante, Sincerità. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Negli anni 80 inizia a scrivere le prime composizioni per il cinema, per film come Pretty Woman e divenendo presto tra i compositori più richiesti dai registi americani.

Grazie alla sua versatilità ha sperimentato film di ogni genere, componendo le musiche epiche del film d'animazione per Walt Disney, Dinosauri, e brani più scuri per il film Il Sesto Senso.

Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro. E poi ci vuole anche un buon caffè. Un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. La Penny, in questo caso, capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma, chiedendogli: ma la pasta alla matriciana come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini numero 5 a Roma.
4: Eccoci qua.
3: E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere, grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca, perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che fatta bollire per tutta la cottura dà sapore e cremosità e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS.

0: iOS, registra la tua penny card, accedi al girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la penny card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione penny card, poi gioca e vinci ogni giorno con girapenny.
1: Gioca e vinci col girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà, e ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa la abbinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con tutto.
4: Trissini, fette biscottate, brioche.
5: Normalmente con i saiwa.
6: Faccio la torta cocco e Nutella.
7: Beh, sul pane, sulle fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
8: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
9: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava Gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava Super Crema. E allora in questo caso da Penny speciale cioccolato barattolo da 750 grammi di Nutella in offerta in quantità limitata 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido, amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere. Mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con Penny Card. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro e ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone miscela decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori, secondo te, predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare e della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, tutte le coltivazioni di grano.
3: E questa influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Beh, un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo, solo con Penny Card, il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

0: i prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali. Inoltre, antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte di

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate. Poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare. Questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
1: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
2: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
1: Ma al fianco di chi, che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
2: Diamo inizio al Penny Fan.
1: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera, il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
2: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
1: Ma che roba, scusa, poi chi sono sti ragazzi?
2: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
1: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayhew e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
2: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza, ragazzi.
1: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
2: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
1: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
2: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando.
1: Certo.
2: Adesso però levati, che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
1: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
3: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
1: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: Dai, che siamo in ritardo. A che ora abbiamo la conferenza?
1: Ma che conferenza? Cioè, qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che...
2: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
1: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
2: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
1: No, aspettate un attimo. No, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
0: Benny Fan, tutto

0: qualità senza compromessi. Basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina, magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere ai nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, i consigli dei nostri figli.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Col cambio di stagione proteggiamoci da raffreddori e malanni acquistando un bel po' di arance. Scopriamolo insieme. L'arancia contiene il licopene, che è un carotenoide con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e cresce sull'arancio, una pianta che appartiene alla categoria delle rutacee, che comprende anche gli alberi del limone, del cedro e del pompelmo. Arance che possiamo spremere, mangiare a fette, ma anche sfruttare per preparare torte e marmellate. E poi alleniamoci in cucina e a non buttare via niente, neanche le scorze delle arance, e magari farle candite. La ricetta è molto semplice, perché basta fare bollire la buccia d'arancia tagliata a striscioline sottili in uno sciroppo di acqua e zucchero. Buonissime, parola di siciliano. Le arance da Penny non mancano mai e le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: premi.
1: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama amallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: di Solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci, e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prezzi shock di Penny.
1: Facciamo un regalo al nostro tubo digerente e mangiamo le patate. Specialmente consumate con la buccia, portano molte fibre e favoriscono il benessere intestinale. Inoltre, aumentano il senso di sazietà, pur apportando poche calorie. Ottime semplicemente lessate e condite con un filo d'olio extravergine di oliva oppure con un pezzettino di burro. Ma sentiamo cosa ci propone con le patate la gastronoma del Penny di Milano, Viale Monza, Lena Bruno.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Fare un bel catto di patate, una pizza di patate. Si mettono a lessare le patate, si schiacciano bene bene, si possono mischiare dei salumi, io ci metto magari il prosciutto cotto oppure il salame, mozzarella, altri tipi di formaggi, se magari piace un po' più saporita anche un bel pecorino romano, anche lì spolverata di pan grattato, si mette in forno una ventina di minuti ed è un piatto unico, pronto, subito da mangiare, è buonissimo.
1: Una pizza di patate, grazie alla gastronoma Lena Bruno, che ha sempre ottime idee per preparare qualcosa di buono in poco tempo. Tra le offerte shock di Penny, venerdì 2 e sabato 3 ottobre trovate in offerta le patate gialle coltivate in Italia. Rete da 4 kg costano 99 centesimi al chilo.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante è perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gioca e vinci col Girapeni.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione Altro della Penny App e selezionate Girapenny. Girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Basta un Penny.

0: Ed Sheeran con Camera su Penny FM ci ha portati alle 16.
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
0: Buon venerdì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Primo venerdì del mese di ottobre, ma con temperature che potremmo definire primaverili un po' lungo tutta la penisola. Vi ricordo subito una cosa molto importante. Potete utilizzare per la vostra spesa in tutti i nostri punti vendita i buoni pasto elettronici dei nostri partner, usando le casse abilitate. In totale potete usare fino a 8 buoni pasto per ogni transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo, e sono esclusi alcolici e superalcolici. Potete comunque consultare attraverso la nostra app Penny direttamente sullo smartphone tutte le informazioni di cui avete bisogno, eh?

l'autunno con uva bianca, feta e noce. È un piatto unico, bilanciato dai contrasti top tra il dolce dell'uva, il salato del formaggio e la croccantezza della frutta secca. Allora, insalata autunnale con uva bianca, feta e noce, utilizzando l'uva bianca coltivata in Italia, al chilo in sconto da Penny, 1,99 euro. E attenzione, facciamo la scorta di caffè. Non sia mai che domenica mattina ci svegliamo per fare colazione, cerchiamo il caffè di qui di là, di qui di là, e non c'è. E allora, capsule caffè Borbone Decisa. C'è una confezione da 70 pezzi, 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, compatibile con Nespresso. Capsule caffè Borbone Decisa, 14,99 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: The Long La LA here su Penny FM alle 16:14.
1: Le offerte shock di Penny.
0: Eccoci qui ogni venerdì e sabato, ma solo oggi e domani ci sono le offerte shock, ad esempio anche sul caffè. E noi abbiamo chiesto voi clienti che cosa rappresenta per voi il caffè, quando lo gustate, in che situazione vi disconnettete dal mondo per sorseggiare una bella tazzina di caffè, eh?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Allora, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
4: E cosa rappresenta per te il caffè?
3: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
0: E allora per voi le capsule caffè Lavazza Suerte compatibile con Nespresso, c'è una confezione da 30 pezzi scontata solo oggi e domani, mi raccomando, solo oggi e domani, fa parte delle offerte shock, scontata del 30%. Questo pacco di capsule caffè Lavazza Suerte è vostro a 6,99€.

0: Le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Giovanotti su Pani FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera per la cena un prodotto sotto prezzo che trovate nel reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus. C'è una confezione da 700 grammi, sai quante porzioni, eh? Potete invitare anche i vicini di casa. Minestrone tradizionale Findus, prodotto Penny Card, con la Penny Card scontato del 28% a 1,99 euro. Il secondo piatto, il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, e il contorno da avvicinare, beh, è un contorno, un abbinamento particolare: finocchi tagliati sottili con spicchi d'arancio e un filo d'olio extravergine d'oliva. Tornando a questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, è già affettato, pronto, dovete solo aprire la confezione e poi preparare il contorno per dar vita a una seconda portata come si deve. Confezione da più di 140 grammi, tra i prodotti sotto prezzo a quantità limitata, vostra da Penny, 1,99 euro. Yeah.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

da Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Damiano David su Penny FM nel Tra di Noi. Allora, bella questo momento, ah che bello, siamo qui tra di noi, fate acquisti belli tranquilli in relax. Io vi ricordo una cosa molto importante, vi dico che oggi, questo venerdì del 2 di ottobre, c'è un compleanno musicale da sottolineare col pennarello indelebile. Oggi compleanno perché soffia su 75 candeline un grande della musica, il cantautore britannico Sting, cantante e autore di buona parte dei successi del gruppo dei Police, e poi come solista insomma ha saputo creare delle hit che lo hanno portato ai vertici delle classifiche nel mondo. Sting è un artista a tutti gli effetti polivalente, perché ha affiancato la sua attività musicale anche quella di attore, sia al cinema che a teatro, eh? Grande amante dell'Italia, questo lo sappiamo, tanto che trascorre moltissimo tempo nella sua tenuta in Toscana. Questo pomeriggio lo festeggiamo con uno dei suoi grandi successi, una hit del 1999 dal suo sesto album in studio. Allora Sting, i migliori auguri a questo grande artista con Brand New.

0: 1999, grande successo. L'anno successivo questa canzone ha vinto un Grammy Award, un Oscar della musica, la fisarmonica che accompagna la voce di Stinger a quella di Stevie Wonder, eh?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 16:35 nel cuore di questo pomeriggio, di questo venerdì del 2 di ottobre. Attenzione, abbiamo ancora qualche giorno a disposizione sino al 21 per beneficiare del fuori tutto che trovate da Penny, con sconti fino al 50% su veramente tantissimi articoli per te e la tua casa. Metto l'accento questa volta su questo piccolo elettrodomestico, ma molto importante, il phon, perché se in estate, lo diciamo spesso, si poteva uscire di casa coi capelli bagnati dopo aver fatto la doccia, in autunno, anche se le giornate sono ancora calde, però soprattutto la mattina presto e la sera dopo il tramonto non è consigliabile. E allora il phon ci vuole, e ci vuole un signor phon. Beh, lo trovate nel fuori tutto di Penny, con sconti fino al 50% su tantissimi articoli per te e la tua casa. E attenzione, fuori tutto disponibile da Penny sino al 21 del mese di ottobre.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Sia.
1: Noemi su Penny FM.
2: La frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta troviamo anche il mango e noi abbiamo chiesto a voi clienti come vi piace portarlo in tavola il mango, eh?
3: Piatti, non parole.
4: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: E vai così, prendiamo spunto, eh. Intanto nel reparto frutta e verdura di Penny c'è il mango, che trovate in sconto. Questa sera il mango ci sta perfetto. 1,20€.

0: Better Than Brand New su Penny FM, 10 minuti dalle 17.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Risottino questa sera per la cena, comunque lungo questo che è il primo weekend del mese di ottobre. E allora un risottino con il riso Carnaroli, che è il re dei risotti, quei chicchi grandi, ed è perfetto ad esempio per portare in tavola un risottino frutti di mare e crostacei con gamberi, scampio, un misto allo scoglio. Si lega perfettamente alla consistenza dei chicchi, quelli belli grandi tipici del riso Carnaroli. Marchio Penny, quello che trovate nei nostri punti vendita, un chilo con la Penny Card è in sconto del 23% a 2,29 euro. Tra i prodotti in speciale Penny Card anche la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, per rendere più saporito anche il piatto di pasta più semplice, più veloce. Con la Penny Card la bottiglia di salsa di pomodoro ciliegino, le specialità Cuor di Terra, ha uno sconto del 20% a 79 centesimi.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

Feels like I'm falling in love, Chris Martin e Coldplay su Penny FM. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Vi ricordo, sino al 4 di ottobre gira Penny, giocate, vincete ogni giorno, ma sino al 4 di ottobre. Se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app e a quel punto giocate e potete vincere ogni giorno fino al 4 di ottobre. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese e punti extra per accedere alla vostra raccolta. E a questo punto alle 10 scattate 10 secondi circa dopo le 17, sì dai, più o meno, 10 secondi. Abbiamo il ritmo della spesa con Tiziano Ferro e Lazza. Questo è Perdono.

0: Tiziano Ferro e Lazza su Penny FM con Perdono.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Una meraviglia, c'è questa confezione da 20 pezzi di Minis all'interno del nostro speciale cioccolato. 20 meraviglie di cioccolato da condividere con gli amici, con i colleghi, in famiglia, ci mancherebbe. Confezione da 400 grammi in sconto 3,79 euro. All'interno del nostro speciale cioccolato anche la tavoletta di cioccolato Perù, le specialità Cor di Terra, con il 75% di cacao. Che cosa possiamo fare? Possiamo avvicinarla al mango, la freschezza acidula contrasta magnificamente con la rotondità del fondente peruviano, e allora direi possiamo anche azzardare nel corso di questo fine settimana che abbiamo alle porte mango e passion fruit. E allora tavoletta di cioccolato Perù, le specialità Cor di Terra, con il 75% di cacao, questa confezione in sconto del 23% a 1,59 euro. Grazie.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Things That I Do su Penny FM alle 17:16.
1: Gli speciali di Penny.
0: Ma c'è uno speciale cioccolato, ne parliamo da giorni con piacere, con tante cose golose. A proposito, abbiamo chiesto a voi clienti come vi piace il cioccolato, quando veramente non potete resistere al cioccolato, in che modo,
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo mangio con il pane, ma un po' con tutto, anche da sola, a cucchiaiate, così, tranquillo.
4: O da solo o col pane? Normalmente da solo, perché il gusto va apprezzato, però anche con il pane non sarebbe poi così male.
5: O da solo, cioè sono molto ghiotto di cioccolato, fine pasto, un pezzettino, o con la frutta.
6: Ma normalmente mi piace berlo, infatti come si vede sono tutto sporco di cioccolato ancora dall'ultima cioccolata calda.
0: All'interno del nostro speciale cioccolato anche la tavoletta di cioccolato Cioccolà, dai gusti assortiti, confezione scontata qui da Penny del 20% a 2,39 euro.

0: Lady Gaga e Bruno Mars su Penny FM, Die With A Smile.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: 17:21, questa sera cena pasta con crema di cavolfiore e noci. In questo caso il cavolfiore va frullato per creare una salsa vellutata e molto leggera che andrà ad avvolgere al 100% la pasta, completata da un tocco croccante della frutta secca. E allora, cavolfiore da Penny al chilo in sconto 1,99 euro. Poi, attenzione, per creare questo piatto di pasta con crema di cavolfiore e noci, ovviamente per completare la ricetta le noci, e le noci da Penny al chilo sono in sconto 3,99 euro. Buon appetito con questo signor piatto

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale. Il tuo è troppo bello.
2: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: These Days su Penny FM alle 17:30.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E allora parliamo di calcio. Questa sera torna il calcio internazionale con la Nations League. In campo i nostri azzurri contro la Francia di Zidane. Vecchia conoscenza del calcio italiano anche per i suoi trascorsi nella Juventus. Gli azzurri arrivano dalla vittoria contro la Turchia. Ovviamente devono vincere per la classifica generale del loro girone. I francesi al momento sono in testa con 6 punti, seguiti dal Belgio che ci ha battuti. E poi arriviamo noi. Il nostro commissario tecnico Mancini cercherà di mantenere il filone positivo innescato appunto contro i turchi, ma certo che la Francia ha un gioco insomma un po' complicato da contenere in 90 minuti. La cosa importante, essenziale, è non scendere in campo con quel senso di timidezza, sapendo insomma in breve di avere di fronte dei super campioni, alcuni dei quali militano nel Paris Saint-Germain, campione d'Europa. Forza azzurri, dai che ce la facciamo!

0: Sleepers in Hotel Room su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mi raccomando, facciamo la spesa tutti i giorni con la Penny Card. E così, acquistando con la Penny Card, possiamo accumulare punti. Ogni euro da Penny vale un punto e con i punti raccolti possiamo collezionare, ad esempio, i piatti della tradizione. Questi 8 piatti belli in ceramica da usare anche in questo fine settimana se avete completato la collezione realizzata in Italia con sopra le ricette regionali. Vi servono 180 punti per completare la collezione, dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono anche dei prodotti che, se acquistati sempre con Penny Card, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, comprando con la Penny Card i funghi porcini secchi, quelli di Orto Mio, per voi 20 punti extra, così come acquistando con la Penny Card mostrate in cassa. Come sempre al momento dell'acquisto si fanno così le cose. È questa confezione di Coca-Cola, sempre con la Penny Card, 40 punti extra. Feel

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card. Corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny. La spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: You feel for me, I feel for you. Su Penny FM a un quarto d'ora dalle 18.
1: Le offerte shock di Penny.
0: Eccole qui le offerte shock di Penny. Ogni venerdì e sabato, solo venerdì e sabato, in tutti i punti vendita Penny. Tra le offerte shock ci sono anche le patate gialle, coltivate in Italia. Tra l'altro c'è una rete da 4 kg al chilo in sconto. Abbiamo chiesto al dottor Bergami, nutrizionista, qualche abbinamento alternativo utilizzando le patate gialle per fare qualcosa di diverso dal solito.
2: Piatti, non parole.
3: Un'altra alternativa che non si può pensare, diciamo, che possa essere particolarmente nutrizionalmente corretta, in realtà comunque il gatto di patate ha un abbinamento che assieme a uova e prosciutto può diventare un pasto completo se abbinato sempre a delle verdure di contorno.
0: E allora tutto chiaro, eh? E allora è anche tutto chiaro che solo oggi e domani, come ogni venerdì e sabato da Penny, ci sono le offerte shock. Trovate anche le patate gialle. Patate gialle coltivate in Italia, un dettaglio non da poco, Patate gialle, una rete da 4 kg con le quali possiamo fare tante cose, piatto unico, contorno, al chilo in sconto solo 99.

0: Rolling Stones con The Colors su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny ci sono anche i prodotti salva spese. Troviamo la pizza margherita, quella di Ital Pizza, quella grande, nel reparto surgelati. Questa sera pizza e birro, pizza e Coca-Cola, ma anche pizza e acqua con qualche fettina di limone. E si segue volendo la partita di Nations League della nostra nazionale impegnata contro la Francia. Intanto si mangia questa pizza gustosissima di Ital Pizza, in sconto del 29% a 2,69 euro. Venerdì sera, ma anche domani sera, aperitivo prima della cena, utilizzando lo spumante ribolla gialla, perfetto per gli aperitivi, ma anche da abbinare a crostacei, pesce crudo, fritture, antipasti delicati, grazie alla sua, come dire, spiccata acidità e al perlage fine che puliscono il palato. E allora, spumante ribolla gialla, c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in sconto 2,59 euro.
2: Ese momento en el que el pulso se acelera, cuando en invierno te hacen ver la primavera.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: ottobre. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese e punti extra per accelerare la vostra raccolta punti. Le 18 in questo istante, ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta verso una grandissima artista che ricorderemo sempre. Whitney Houston, eccola!
1: I gold di

Did we almost have it all? Ancora ricordo la copertina del disco con lei elegantissima con quel vestito attillato scuro. Anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold, tornando alla seconda metà degli anni 80, 1987, con questo che era il secondo

0: secondo singolo di Whitney Houston, estratto dal suo secondo album Whitney.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Facciamo la scorta di caffè, mi raccomando. Allora vi dico subito, a quantità limitata, capsule caffè Borbone decisa. C'è una confezione grande, 70 pezzi più 10 in omaggio, compatibile con Nespresso. A quantità limitata in offerta, 14,99 euro. Abbiamo di fronte, lo cominciamo a consumare tra qualche ora, il primo weekend del mese di ottobre. Rendiamolo ancora più dolce, ad esempio con una focaccia dolce all'uva bianca. E se vogliamo, in un certo senso ispirata alla tradizionale schiacciata toscana, utilizzando l'uva bianca che troviamo da Penny. Sì, uva bianca coltivata in Italia, dettaglio da sottolineare col pennarello quello bello giallo. Al chilo in offerta da noi 1,99 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Make a little room for me su Penny FM 18 e 17.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Sì, sino al 4 di ottobre, sino a dopodomani, Paga Penny. Sì, Paga Penny. Fate la spesa con la Penny Card e spendete almeno 35 euro. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori che si aggiudicano 1000 euro da utilizzare dal vostro dentista. Per voi e per la vostra famiglia, la voce, l'emozione di uno dei vincitori in diretta su Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
0: Sì, eccolo qui.
3: È stato facile partecipare, adesso che hai vinto, come impiegherai questa bella vincita?
4: Ma io di fatto non ho fatto nulla, sapevo del concorso, ho speso più di 35 euro, poi c'è stata un'estrazione e sono stato fortunato.
0: Ma certo, è tutto automatico, da Penny ogni mese, ricordate, c'è un premio che vi aspetta e più spese fate, maggiore è la possibilità di vincere. Paga Penny, la spesa che vi paga le spese. Sì.

0: Arisa, sincerità, e questa sera per la cena minestrone, no?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Volendolo possiamo cucinare un po' in anticipo, poi lo consumiamo quando è a temperatura ambiente. Intanto vi dico che da Penny nel reparto surgelati c'è un prodotto speciale Penny Card, minestrone tradizionale Findus. Appunto, con la Penny Card la confezione da 700 grammi è scontata del 28% a 1,99 euro. Per fare insomma una cena completa primo e secondo, come secondo piatto un'insalatina che è il contorno ideale da avvicinare al petto di pollo arrosto Equilibrium Aya. Già fette in questa confezione a quantità limitata, scontata da Penny, 1,99 euro.

0: fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ho rischiato mille.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Karol G su Penny FM. Le 18.30, ancora buona serata, buon acquisti da Penny, da questa brava cantante colombiana che sta conquistando il mondo. Viriamo verso gli Stati Uniti per prendere in considerazione all'interno della rubrica di Tommaso Stabilini Disco Sound un grande che ha pubblicato più di 20 album in studio, una carriera di più di 50 anni iniziata nei primi anni 70. Sto parlando di Bruce Springsteen.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72 John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
3: The first record, The Greetings from Asbury Park.
4: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
3: When The Wild Innocent was the first time that I had my band.
2: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani: The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

You'll never know su Penny FM a un quarto d'ora dalle 19. Ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. State pensando, state riempiendo il carrello e già state pensando alla cena perché avete un appetito importante e magari vorreste mettervi a tavola in pochi minuti. Bocconcini di polpo li trovate nel reparto freschi, li possiamo avvicinare a delle patate perché il connubio più celebre è l'insalata di polpo e patate condita con olio extravergine d'olive, limone, prezzemolo, un tocco di sedano, olive taggiasche. I bocconcini rosolati in padella sono ottimi anche infilzati su patate lesse tiepide, dicono gli esperti, gli chef. E allora in una confezione da 130 grammi scontata del 17%, bocconcini di polpo questa sera per la cena, scontati 3,39 euro.

0: Gaia con Bossa Nostra su Pen FM 18:48.
1: Le offerte che trovi solo da Pen.
0: Segnatevi sullo smartphone la data del 21 di ottobre. Fino al 21 di ottobre da Penny c'è il fuori tutto e ci sono sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Ad esempio c'è la bilancia, che è importantissima in cucina per dosare bene le porzioni degli ingredienti. Quando prepariamo qualcosa, che sia dolce o salato, la bilancia ci vuole, perché quando dicono ci vogliono 100 grammi di questo, 50 di quell'altro, 200 di quell'altro, se cominciamo a starare le proporzioni è un disastro, eh? E allora c'è anche la bilancia, ma c'è pure il phon, un aspirapolvere portatile per raccogliere le briciole, ma anche quella polvere che c'è all'interno dei sedili in auto, ce lo portiamo giù in garage, ma anche in strada se abbiamo l'auto come il sottoscritto parcheggiata in strada. Tanti oggetti, tanti articoli per voi e per la vostra casa all'interno del fuori tutto, in tutti i punti vendita Penny, sconti del 50% fino al 21 di ottobre.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Day by Day su Penny FM, 6 minuti poco meno dalle 19. Io vi ricordo una cosa molto importante: sino al 4 di ottobre, per cui sino a dopodomani, sino a tutta la giornata di domenica, c'è il Girapenny, giocate e vincete. Se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app e a quel punto giocate e vincete. Vi aspettano oltre 150.000 sorprese e punti extra per accelerare la vostra raccolta. È tutto per questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme, Penny Insieme, in compagnia dei nostri speaker.

0: dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la videoricetta passo dopo passo.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Penny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia, con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Calcio in questa puntata di Golosi di sport per celebrare un grande campione, Paolo Maldini, considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e uno dei più forti difensori di tutti i tempi. Maldini nella sua carriera durata 25 anni ha vestito solamente la maglia del Milan, diventando una bandiera e il giocatore più titolato del club. Con i rossoneri ha vinto 26 trofei e tra questi 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, una coppa del mondo per club e 5 Champions League, un record italiano condiviso con Alessandro Costa Curta. Dal podcast dei campioni Maldini spiega il segreto del suo successo.
2: Io credo che la fortuna di un calciatore, di uno sportivo che gioca in un team, in una squadra, sia quella di trovare un club che abbia le tue stesse ambizioni e che abbia comunque la possibilità di farti arrivare al tuo livello massimo. Io ho avuto la fortuna di avere talento e di aver avuto una squadra che mirava ai massimi obiettivi, quindi questo credo che sia stato il segreto numero uno per poter fare una carriera così lunga all'interno di un club.
1: Paolo Maldini è il quarto dei 6 figli dell'allenatore ed ex difensore, anche lui bandiera del Milan, Cesare Maldini. Paolo Maldini rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Nel suo percorso al Milan, Paolo ha avuto grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti e primo tra tutti Nils Liedholm.
2: Ho avuto la fortuna di iniziare negli anni 80, dove c'era comunque un certo tipo di educazione, un certo tipo di valori che poi mi sono portato avanti per tutta la carriera. Poi la conoscenza della tecnica, della tattica e della preparazione fisica negli anni ha avuto un'evoluzione enorme nel calcio, quindi grazie a Dio ho avuto grandissimi allenatori, grandissimi preparatori che hanno aperto un pochino la strada anche a una sorta di professionismo un pochino più di alto livello.
1: Conclusa la sua attività agonistica, Maldini ha intrapreso quella di dirigente. La sua prima esperienza è stata in Inghilterra con il Chelsea, dove ha ricoperto il ruolo di team manager ma anche di vice allenatore, ritrovando in panchina Carlo Ancelotti, che allenò Maldini al Milan per 8 anni. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora, tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro, e poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. Da Penny, in questo caso, capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la

0: Bello perché dura poco. Devi accettare che poi il brutto viene quando non c'è il bello, quindi quasi per assurdo. Il problema non è il brutto.
1: Sì, ma poi quando la, sei lì non c'è da fare.